È un kit, la band di Frer Manini e di Davide Colzani, e on va alla rencontre di un altro gruppo di Monza, la band di Stefano Sangalli, le Deforme, e toujours live all'Art Nouveau, on va écouter leur An, Zwei, Drei.

que tú hoy. Spiano dal basso, sono etruschi, sono egizi, sono antiche civiltà. Spiano dal basso, sono etruschi, sono egizi, sono antiche civiltà. Tra di noi basi nucleari, carri cingolati in mezzo a noi, piogge radioattive, cimiteri, croce e crocevia. Piogge radioattive, cimiteri, croce e crocevia.

Basi nucleari, carri cingolati in mezzo a noi. Piogge radioattive, cimiteri e croce, croce via. Piogge radioattive, cimiteri e croce, croce via.

Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. E non ricordi più il viso, e non ricordi la voce. Dentro un cuore che tace serve a niente cercare. E ti lascio partire, è molto meglio così.

muover di ciglia e fra le righe e le parole e sotto il fondotinta di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare.